amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.

tu vieni al mondo, cresci e ti fai grande, ti senti forte, fai passi da gigante.

Devo essere un bro che non importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo. All'azione di bordo. Una gallina alle uova d'oro. Però non sono nessuno. Non sono nato con la faccia da tu. Ho anche paura del buio. E faccio a botte le prendo.